sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga prima e

0: può sapere un poco, e avete ancora coraggio di fiatar. Avanti sera ci parlerete,
1: e quando volete.
0: Intanto, silenzio e obbedienza fino a domani mattina.
2: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
0: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.

0: Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. Quella fior di lici, la Penelope, l'Artemisia del secolo.
1: Ricona!

0: una via piuttosto. Studiam di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.
2: La